0: De Bosa con Magnetic su Company. Amici, praticamente un'ora è passata, tra poco però abbiamo bisogno di voi, abbiamo già pensato a tutto, grande cavallo di battaglia che riguarda questo programma, quindi mi raccomando, come al solito, ingegnatevi, la vostra mente ci serve tutta
1: al
0: oggi.
1: 333-2688-688, intanto sono le 15 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

0: 15:04 inizia la seconda e ultima ora di oggi, dove giochiamo con un grande classico rivisitato come sempre, perché non è mai uguale ma è molto simile, caro amico.
1: Esatto, frasi che potete dire sia a letto mentre state facendo all'amore, ovviamente, e frasi che potete dire, cioè, sia a letto che da ubriachi.
0: Al okay? Bar, insomma.
1: Al bar, ubriachi.
0: Ubriachissimi.
1: Dato che oggi abbiamo voglia di parlare di questo tema qui e tra l'altro non siamo stati ispirati da nulla ed è giusto ribadirlo. Allora, 333-2688-688, messaggi scritti e messaggi vocali, frasi che potete dire sia a letto mentre state facendo l'amore e sia da ubriachi.
0: E mi raccomando, cercate, se mandate dei messaggi vocali, perché noi vogliamo dei messaggi vocali, di imitare il classico tono di persona ubriaca.
1: Certo.
0: Ti faccio un po' di esempi.
1: Prego. Ok. Vai.
0: Tre dita, per favore.
1: Tre dita, per favore. Ah, beh, certo. Certo. E io mi immagino un...
2: Ti voglio bene, sei la mia persona preferita. Ma chi sei?
0: Si sta? Oppure credo di stare per svenire.
1: Ah beh, effettivamente, sì. Dai, vabbè,
0: allora. Un po' la testa.
1: Messaggi scritti, soprattutto vocali, 333-2688-688. Cercate di stupirci come sì. Meglio credete, come meglio potete, con frasi che potete dire sia a letto e sia quando siete ubriachi.

0: pomeriggio, giovedì 1° di ottobre, alle 15:09. Oggi quindi frasi che potete dire sia a letto e sia mentre siete ubriachi. 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Mi raccomando, ci teniamo particolarmente ai vocali.
1: Sì, deve essere pronunciato proprio come se fosse davvero ubriachi.
0: Anche se non lo siete, che magari volete dirlo tranquillamente, potete farlo.
1: Certo,
0: ecco.
1: Non è che dall'altra parte abbiamo ascoltatori ubriachi alle 15:09.
0: Mai dire mai. Io la mano sul fuoco non ce la metto.
1: Senti qua.
2: Vieni qua, non ne posso più. Antonia da Bergantino.
0: Ciao, Antonia.
1: Ottima interpretazione.
0: Brava
1: comunque,
0: Antonia, che interpretazione. Qui è tutto vero. Ah. È tutto real, amico mio.
1: Gente capottata alle 15:10. Così.
0: Poi, esatto, sì, esatto. Gente capottata così. Dici.
1: Cosa?
0: Cosa?
1: No, era una frase per chiudere il vocale, però va bene. Ah. C'è Jessica. Hai bevuto?
0: No.
1: C'è Jessica che dice: la frase potrebbe essere: non riesco più a reggermi in piedi.
0: Ok, classico.
1: Oppure non mi ricordo come sono arrivato qui. Può essere.
0: Che poi ci sono un sacco di intercalari da aggiungere dopo, se ci pensi.
1: In certe situazioni. Ti ritrovi lì e dici: ma... ho scelto di essere qua? No, qualcuno mi ha portato solo.
0: Io facevo riferimento proprio a altre cose per finire le frasi, ma
1: io
0: magari
1: ho fatto finta di non
0: sentirti. Ne parliamo dopo fuori onda, dai.
1: 333-2688-688.
0: Messaggi scritti e vocali, cose che potete dire sia a letto e sia quando siete ubriachi.
3: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
4: Ah, pischelli! Spot.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
13: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Saif, parlare d'amore, anche noi lo stiamo facendo oggi in modo un po' più filosofico, no?
1: Certo,
0: quindi frasi,
1: certo,
0: che puoi dire sia mentre fai l'amore che mentre sei ubriaco al bar o ovunque tu beva di solito.
1: Esatto, messaggi scritti, messaggi vocali, 333-2688-688. A proposito di vocali, dovremmo avere qualcosa.
0: Sì, c'è un'ascoltatrice che ha esagerato con la pronuncia da ubriaca,
1: cioè?
0: Non si capisce niente, te lo traduco tra poco. In teoria dice...
1: Non ho capito
0: all'inizio
1: niente.
0: All'inizio dice, io direi... Fino all'ultima goccia.
1: Ah, fino all'ultima goccia, esatto. Okay. Oppure giù,
0: perché
1: giù.
0: L'ho capito
1: giù.
0: Io?
1: E che ne so, amico mio, chissà che posti frequenti tu. No, poi cosa abbiamo?
0: Parla peggio di solito.
2: Ciao Piscardi, frase che potrebbe essere qualche giorno dopo i fatti. Ma onestamente non mi ricordo niente, non ho avvertito alcun colpo.
1: Certo, poi quello
0: diciamo
1: è il rischio.
0: Se non lo sai, meglio stai.
1: Quello è il rischio. Poi te ne accorgi anche 9 mesi dopo, ma com'è possibile?
0: Ma... tutta sta pancia?
1: Tutta sta pancia? Quanta birra ha bevuto quel giorno lì?
0: Poi...
3: mi scusi signorina,
1: sì,
3: mi farebbe un altro punch?
0: Un altro punch?
1: Bello però.
0: È molto sottile.
1: Ricercata. Dai, sì. 333-2688-688, messaggi scritti e messaggi vocali. Avete capito come funziona il gioco, quindi cercate di trovare quella frase che possa stare bene in entrambi i contesti. Da una parte quando siete a letto a fare le cose... e dall'altra parte quando siete ubriachi. Quella frase che può stare bene in entrambi i casi.
0: Sì?
1: Sì.
0: Tipo se lo fanno da ubriachi è meglio, okay?
1: Assolutamente sì. Se lo fate con la voce è molto più figo, molto più divertente.
0: Di più.
1: Come volete voi.
0: Fate voi, fai tu. Se ti va, fai tu. Radio

0: Floraida con Cristina Aguilera, Good Feeling su Company 15:24. Frasi che potete dire sia a letto sia quando state facendo, state bevendo, siete ubriachi, per esempio.
1: Dai, ci c'è la testa, dai che manca posto.
2: Questo era molto sottile.
0: Molto sottile, però bravo, perché poi alla fine la difficoltà è proprio quella, cercare di mantenere un, a parte una serietà mentre vengono dette certe cose, però di toccare quel confine, di non superarlo. Quindi stare vicino a quella barriera.
2: Poi era chiaramente una ciucciata di cannuccia.
0: Giusto, bravo, amico mio, una leccatina veloce.
3: Dai, fai un altro pampero.
0: Beh, questi pamperi, calmatevi. Poi cosa abbiamo?
4: Adesso basta bere, ci vuole un bel chinotto.
0: Chinotto,
2: per sgrassare, come dicono,
0: alcolico,
2: no?
0: Bello, sì. Poi
5: certo, amore, un altro giro e dopo meglio.
0: Ok. Amici, peccato, sentiamo soltanto uomini.
2: Sì, la prima che ha mandato il vocale però era una donna. Noi abbiamo detto c'è speranza nel mondo, invece no, sono uomini.
0: Assolutamente
2: no. Vogliamo messaggi scritti e vocali anche dalle donne là fuori, quindi frasi che puoi dire sia a letto che mentre sei ubriaco al bar, e fallo con il tono ubriaco.

0: Si chiama Dance Dance Dance, Barry Can Swim all'interno dei Pischelli e siamo pronti per sentire altri vocali con interpretazioni incredibili.
1: Sentiamo.
0: Tra l'altro dovrebbe esserci anche una donna.
1: Oh, sì. Finalmente.
2: Devo assaggiare prima l'assaggio, poi in caso lo prendo. Grazie.
1: Brava, brava, assaggino. Complimenti.
0: Come
1: ottimo.
0: Quando vai nel reparto salumi, no? Che ti fanno assaggiare, che ne so, i formaggi.
1: E tu dici, me ne dia 5 etti, esatto.
0: 5 chili.
1: Sara scrive, un altro giro, non riesco a fare la voce da ubriaca, ve lo scrivo, un altro giro per favore.
0: Ecco, un piccolo trucco là fuori, se non riuscite a fare la voce da ubriachi,
1: sì.
0: Bevete.
1: Ah beh, fatelo ora, alle 15.32, ah, sì. Non vi preoccupate, così anticipiamo sì. Un po' il weekend e chi se ne frega.
0: Poi.
3: Dai, senza mani fino all'ultima goccia.
0: No. Sai, aspetta, poi.
3: Tua cugina all'ultimo me l'ha sempre fatto gratis.
0: Vabbè. L'ultimo giro.
1: Oh, ma quanti
0: ultimo
1: cugini?
0: Giro, ultima corsa.
1: Quanti cugini e quante cugine bariste avete all'interno della vostra famiglia?
0: Troppi,
1: vero?
0: Allora, ce ne siamo ricordati grazie a molti ascoltatori che hanno mandato i promemoria al 333-2688-688. Tra poco, dopo la new track, chiameremo uno di voi al telefono che di solito compie gli anni, ricorrenze particolari, se avete qualcuno che festeggia qualcosa oggi.
1: È stato molto difficile da dire questa
0: dalle
1: cosa.
0: Dalle mail non è arrivato niente. Non
1: abbiamo un posto libero, amici miei. 333-2688-688. Ci mandate praticamente il numero di una persona da chiamare, magari un vostro parente, un vostro amico che oggi fa gli anni, oppure, che ne so, c'è un anniversario da festeggiare, un qualcosa. Noi recapitiamo la sorpresa a questa persona.
0: Quindi
1: qui.
0: 333-2688-688. Ci risentiamo tra poco, forse con il comp'anniversario.
4: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
5: Ciao Chico e Gio, siete i miei preferiti.
4: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze. Chiamaci al 379-117-7902.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
7: Per questa pubblicità, 08.

0: Con agitare Coca-Cola su Radio Company, amici, attenzione perché abbiamo la nostra new track in arrivo all'interno dei Pischelli, il nuovo di Anderson .Paak, si chiama A Good Day.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track,
3: new track.
1: Una nuova traccia.

0: con la corda E su Radio Company. Riprende, tu che hai fatto le fatto
1: allora
0: le
1: non mi viene adesso. Non mi viene no. in mente il nome della no. canzone, canzone famosissima. Okay. E in pratica c'è una parte all'interno di questa canzone dove appunto il cantante ripete più volte una parola, ma non è stato non fu una cosa voluta.
0: Ok.
1: In pratica si dimenticò il testo e durante le registrazioni ripetò sì, ciao, let's go, amici. ripeté all'infinito proprio una parola e da lì poi divenne virale, diciamo, questa versione all'epoca e ottenne il successo che insomma oggi noi ricordiamo. Ed è ritornata in questo caso con una chiave proprio diversa, cantata proprio da Anderson .Paak. E se non sbaglio anche proprio fatta proprio da Anderson .Paak.
0: Presumo, poi magari ci informiamo.
1: Certo, sì,
0: il titolo
1: sì,
0: originale.
1: Sì.
0: Volevo salutare tutti quelli che ci hanno mandato i companiversari. Siete un disastro. Cioè, ci avete mandato dei numeri di persone che non rispondono. Oppure sì, le uniche persone che ci hanno risposto. Salutiamo Steffi.
1: Ciao,
0: che
1: Steffi.
0: Si è impegnata a copiare su un foglio il numero di telefono. La persona dall'altra parte ha risposto, ma ha detto: no, io in onda non voglio venire. Va bene.
1: Ha davvero detto,
0: ha detto così?
1: Peccato,
0: non sono per queste cose. Ho dovuto buttare giù in malo modo perché mancavano 10 secondi. E c'è anche chi ha acceso la radio poco fa e è un attimo di polemica.
2: Comunque ho appena acceso la radio e sentire prima lo assaggio e poi lo prendo. Insomma.
1: Vabbè. Vabbè, che significa, amici miei? Cioè, non è che è una cosa che può piacere fin da subito. Cioè, ordini un drink, magari non ti fidi a prenderlo perché già i drink costano tantissimo. E dici: guarda, mi dai un assaggio, poi in caso valuto. È come quando fai gli assaggini, come abbiamo detto poco fa, in gastronomia.
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Macelleria non è che ti dà la carne da mangiare, subito così.
0: Allora, stiamo parlando di frasi che puoi dire sia a letto che al bar ubriaco. E
1: esatto.
0: C'è ancora un vocale.
3: Ho perso il conto di quanti ne ho bevuti.
1: Sto pensando
0: se
1: dall'altra
0: giochi
1: parte.
0: Al quanto ne ho bevuti, come magari associarlo a persone.
1: Certo.
0: Ho perso il conto di quante persone
1: sono andato. Certo, certo. Bravo, mi è piaciuta la tua spiegazione. Vabbè, amici, avete ancora un po' di tempo, quindi 333 2688 688, frasi che potete dire sia a letto e sia quando siete ubriachi.

0: Flamenco Paranoia su Company 15:47, amici, ultimi 15 minuti scarsi, diciamo, prima di chiudere, ma abbiamo altri messaggi con frasi che potete dire sia a letto e sia quando siete ubriachi.
1: Piuttosto che cada un goccio, meglio berne un pozzo.
2: È un ottimo mantra questo.
0: Ok, perfetto. Sì. Ne leggo uno molto velocemente. Vai. Dando scrive: ah, scusa, sì, Dando, Ale da Trieste, okay. Il suo nickname è Dando. Scusa, avevo ordinato una bionda.
2: Vabbè, si prende tutto quello
0: sì,
2: che passa.
0: Sì, esatto, quello che prende, quello arriva.
2: Non fate,
0: ragazzi,
2: gli schizzinosi. No,
0: esatto, subito.
2: O
0: così,
2: i razzisti con
0: i
2: capelli.
0: Meticolosi, che sono arrivati. Oh, quello che arriva, arriva.
2: Infatti.
3: Non è sempre buono quello che si beve.
0: Scusa?
2: Non è sempre buono quello che si beve.
0: Dipende, e ha ragione, effettivamente ci sono...
2: Dipende da chi è il produttore,
0: giusto,
2: insomma,
0: sì,
2: il lupolo.
0: Ci sono tante variabili in gioco, assolutamente. Sì, sì, poi...
2: E poi una persona che vorrei conoscere.
4: Potrebbe essere, me lo metti in quello più grande.
2: Naturalmente di Napoli lui, come sempre.
0: Effettivamente è quello più grande. Sì, giustamente.
2: Tutti col calibro lì a misurare.
0: Ma infatti, ma poi quale è più grande?
2: Aspetta un secondo, aspetta un attimo solo, faccio una cosa di questo tipo.
0: È tipo la nostra base riflessione questa? Ma davvero io non riesco a capire. Cioè qua, cioè, come fai a capire? Se dovessi aspetta. Prendere, io credo che forse la bocca. Ma sto andando così, per esclusione.
2: Speriamo che nessuno vada a leggere la cronologia di questo computer.
0: Perché? Che cosa è scritto?
2: Non te lo posso dire. Allora.
0: Cioè, allora. I buchi totali sono tre, giusto? Nel nostro immaginario. Quindi, qual è quello...
2: Ah, ma lui ha capito profondità.
0: Profondità? No, che larghezza? Scusa, la profondità qual è?
2: Più grande?
0: Il più profondo.
2: Profondità, a riposo 7-9 centimetri.
0: Ma di cosa? Di quale? Non puoi dirlo?
2: Frontale, presumo.
0: Ah, il frontale?
2: Ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando?
0: Vabbè, basta così.
2: Arriva fino a 17 nel caso. Io ho cercato su
0: Google
2: altre cose...
0: Ma miseria, che profondità!
2: Cose.
0: È un buco nero proprio,
2: C'è vabbè, uno su Reddit vabbè. Che ha scritto una cosa divertentissima che non possiamo leggere.
0: Marcello scrive: ciao Pischelli, ehi baby, facciamo un altro giro? Ci può stare,
2: anche.
0: Dai. Va bene,
2: o poi
0: dai.
2: Quant'è?
0: Giusto, quant'è?
2: Sì, quando chiede all'oste
0: oppure,
2: quant'è.
0: Oppure, quanti gradi? Ed effettivamente anche qui.
2: L'inclinazione anche lì tutti con il goniometro.

0: Woman su Radio Company. Ultimo messaggio da parte di un'ascoltatrice. Se
1: ok,
0: ti va,
1: allora, da parte di un'ascoltatrice che chi è?
0: Non lo so,
1: no, chi è?
0: Dobbiamo ascoltarlo.
1: Ah, non è un vocale, pensavo fosse uno scritto e dovessi leggerlo io. Perdonami, sentiamo oggi.
2: Di nuovo quello piccolo. Avevo ordinato quello grande. Elena da Trieste.
0: Sì, io vorrei campionare questo e lo teniamo per le puntate.
1: Elena da Trieste, perdonami, però anche in questo caso vale la stessa regola, cioè anche per te, e quella che abbiamo detto poco fa, nel senso che quello che arriva arriva adesso, cioè ordini grande, piccolo, come ti va ti va, alla fine l'importante è che arrivi qualcosa, giusto? Sei d'accordo con me, Chicco?
0: Non lo so.
1: Come non lo sai? Cioè, dovresti dire sì.
0: No, non lo so, dipende da cosa vuole lei.
1: Elena, dici di più, siamo curiosi.
2: Elena.
0: Così, ci sentiamo tra poco.
3: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Elisa con il suo nuovo singolo, si chiama Kintsugi su Company, singolo che in un certo senso ci fa dire anche ok, let's go, ce ne andiamo.
1: Ci sentiamo domani dal Magic Box di Treviso.
0: È vero.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: Fiscali di Radio Company.
4: Bellissima la puntata di oggi.
0: Vero, la migliore tra l'altro.
5: Sì. Radio Company Time.
0: Vi lasciamo con loro.
6: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Bravissimi.
1: Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo, quindi viaggiando in giro per il mondo, che mi dà la possibilità di chiederti subito così,
0: vai,
1: quando il programma non
0: pronto,
1: è ancora cominciato.
0: Anche le cuffie, vai.
1: Come siamo messi con i passaporti, Pietro?
0: Come siamo messi con i passaporti? Non lo so, aspetta. No, no, non lo so. Cioè,
1: hai fatto le fototessere?
0: No, ho visto che la polizia di Stato mi ha mandato una mail dove bisogna compilare tutti i dati. E tipo l'appuntamento mi pare che sia a fine novembre. Cioè.
1: A fine novembre?
0: Sì, devo raccogliere un po' così di grano, giusto per,
1: sì,
0: per
1: vabbè, il grano
0: poi
1: non manca a casa tua, a casa Pietro non manca,
0: sì,
1: il
0: sì,
1: grano
0: sì.
1: Saraceno,
0: sì, bravo, esatto,
1: ce n'è in abbondanza. Senti,
0: quello.
1: Mettiamo la sigla, perché parlare così,
0: sì,
1: sul silenzio.
2: Vai. Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Lo dico giusto per quelli che magari fra i nostri ascoltatori e ascoltatrici non l'hanno sentito nei giorni scorsi, forse addirittura già soltanto ieri, sì. Abbiamo parlato del fatto che tu, cioè, hai deciso di fare i passaporti.
0: No,
1: cioè,
0: non
1: è che l'hai
0: so,
1: deciso
0: qualcuno
1: tu.
0: Ha deciso per me,
1: qualcuno
0: che
1: a casa
0: era
1: tua?
0: Ora di farsi i passaporti.
1: Esatto, che in passato veniva chiamato Totorina, che quindi ha un certo peso, un certo potere nell'economia domestica.
0: Assolutamente sì.
1: E ha deciso che ci sono da fare i passaporti, ma siete in quattro.
0: Sì.
1: E quindi sono più o meno 500.
0: Sì, infatti, non capisco da dove venga questa esigenza, capisci? Che non lo so. Vabbè.
1: E tra l'altro,
0: per carità, durano 10 anni, quindi insomma.
1: Immagino,
0: vabbè.
1: E farete i passaporti e l'anno prossimo, l'estate prossima, andrete in vacanza in Molise.
0: Ah, sì, esatto, esattamente. Cioè,
1: quindi non vi serviranno.
0: No, non ci serviranno.
1: Non li utilizzerete. Buon
0: vabbè.
1: Pomeriggio, Pietro.
0: Vabbè, così è la vita. Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. C'è occhio a Jimbo. La parte tecnica, brutti ma simpatici. Un programma molto tranquillo. Che però, se avete voglia, se poi diventa
1: qualcosa sì di più movimentato.
0: Qualcosa ci inventiamo, insomma, fino alle 18 sempre zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Esatto, siamo pronti a iniziare, forza.

0: ci sono delle cose interessanti oggi da andare a sondare. C'è una abbastanza particolare e un'altra ancora più particolare. Ci hai capito qualcosa?
1: Sì, tutto chiaro, tutto chiarissimo proprio.
0: Dai, ne parliamo tra un istante. Sì.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
9: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, sì, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
10: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
11: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
12: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
13: Ma è fantastico!
12: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
14: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
15: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,

0: Mars qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove adesso andiamo in California.
1: California, esatto, ci sono un sacco di parchi di divertimenti da quelle parti negli Stati Uniti, insomma famosissimi. Poi ci sono anche delle cose molto estreme,
0: sì.
1: All'interno del Six Flags Magic Mountain c'è praticamente questa montagna russa che è molto particolare. Per quale motivo? Perché è decisamente estrema. Si chiama X2, in realtà non è nuova perché è stata aperta circa una ventina d'anni fa, quindi insomma è una cosa che è già avanti, va avanti da parecchio tempo. Però allora funziona così: i suoi sedili ruotano di 360 gradi, ok, cioè ruotano,
0: sì.
1: Okay, mentre i vagoni viaggiano fino a 130 km all'ora.
0: Credo che sia una rotazione tipo a cavatappi, però non, cioè vabbè, a parte il discorso sì,
1: può essere, però
0: si
1: tu
0: gira,
1: capisci
0: però
1: bene che, cioè, sono accelerazioni fortissime e devo dire la verità, forse non adatte a tutti, perché anche gli astronauti ad esempio sono abituati ad accelerazioni molto forti, pressioni molto molto estreme al corpo, però
0: sì, anche
1: hanno un training, cioè
0: sì,
1: una preparazione.
0: Anche i piloti di Formula 1 ad esempio, c'è il discorso G, cioè bisogna lavorare sul punto G, hai
1: sul
0: capito?
1: Punto G, va bene. L'hanno chiusa per quale motivo? Perché due donne a poca distanza hanno avuto dei problemi gravi a livello cerebrale, tant'è vero che una di queste è ancora in coma o comunque è uscita da poco dal coma, non riesce ancora a parlare, non ce la fa, l'altra ha subito un altro intervento sempre al cervello, perché chiaramente queste accelerazioni, questi colpi, queste cose,
0: la materia cerebrale si muove,
1: sì,
0: nel
1: insomma,
0: nostro caso
1: no,
0: problemi zero, nel senso
1: atrofizzata,
0: è vuota voglio dire.
1: Comunque è stata chiusa, non riaprirà mai più, cioè troppo estrema,
0: basta.
1: Chi l'ha fatta e chi niente,
0: peccato,
1: insomma.
0: Io l'avrei fatta,

0: It's Not Fair, il disco di Lily Allen qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al Lycée Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes, fiamme anche davanti ad un liceo di Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi, almeno 600 i fermi, mentre sono 83 i feriti tra agenti e gendarmi. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi a Parigi. A voi la linea.
2: Arrivano Annalisa e Madame.

0: Che disco serio, molto serio. Sì. Topic A7S Breaking Me. E tra poco invece torniamo con il momento.
1: No,
0: se mi guardi mi metto in soggezione. Il momento lì.
1: Là. Perfetto.
0: Ah, giusto.
1: Momento lì. Là.
0: Andava bene.
1: Se tu devi solo dire lì. Che roba. Nient'altro. Non farla così difficile.
0: Grazie. Ti voglio bene. A tra poco.
2: Su Radio Company. Rotti. Ma simpatici. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55. So I gotta get-

0: La direi. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors. Era ovviamente Partenope qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove arriva quel momento lì là,
1: sì,
0: in cui per una mezz'oretta con voi al nostro numero WhatsApp ma anche Telegram, che è 333-2688-688,
1: sì,
0: affrontiamo delle discussioni.
1: Sì, sì.
0: A volte ci parliamo un po' addosso tutti quanti, e oggi parliamo di paure in realtà.
1: Sì, parliamo di paure, in realtà anche un po' di sfide, perché sai che sul discorso giostre,
0: sono, sì,
1: abituato a dire giostre, ma non si dice.
0: Ma puoi dire anche giostre,
1: va bene. Sul discorso giostre c'è questa cosa del tipo: tu vai in un parco divertimenti, no? E sei magari in compagnia e c'è qualcuno che magari dice: io quella giostra lì non la faccio perché mi dà fastidio, mi fa paura.
0: Fa
1: e
0: paura,
1: così.
0: Certo.
1: Che non è una cosa da bambini aver paura di una giostra. Per esempio, anche nel mio caso ce n'è una che non è che per paura non la faccio perché mi dà fastidio.
0: Che?
1: È quella, non so se il nome sia quello, non me lo ricordo, forse lo Space Vertigo, credo.
0: Sì, quello di Gardaland, lo Space Vertigo.
1: È quello lì che praticamente ti molla a un certo punto dall'alto al basso, cioè fai questa caduta verticale.
0: Credo siano 30 metri.
1: Sì, a me dà fastidio, cioè da un punto di vista fisico mi sento male.
0: Allora, a me piace tanto.
1: Ok.
0: Lo faccio, cioè quando vado a Gardaland lo faccio sempre.
1: Ok.
0: Però lo faccio una volta soltanto.
1: Vedi.
0: Perché poi quando scendo, siccome ti sparano giù a velocità supersonica,
1: sì, sì,
0: quando scendo, cioè poi, sì, quando ci vado, devo sempre avere una maglia a collo alto.
1: Perché
0: quando scendo, sì, ho i testicoli qua, cioè all'altezza delle tonsille. Hai capito? Cioè, ti sparano giù.
1: Sì,
0: ad una velocità.
1: Ti si addice come cosa, te lo dico, cioè è un po' velata,
0: sì, sì,
1: come roba, ma va bene.
0: Sì, testa di...
1: Va bene, allora 333-2688-688, WhatsApp, scritte vocali.
0: Dai,
1: ok, per alcuni è una sfida, per altri invece è semplicemente una questione di limite fisiologico.
0: Sì,
1: okay?
0: E per altri è una formalità, lo fanno volentieri.
1: Certo, allora le fate tutte le giostre senza problemi o ce n'è in particolare una che non fate? Per quale motivo non la fate? Si parla di Gardaland, ma in realtà si parla di tantissimi altri parchi
0: qualsiasi
1: divertimenti.
0: Qualsiasi parco divertimenti.
1: Anche all'estero, per chi ha avuto la fortuna di esserci,
0: sì,
1: ci,
0: sì,
1: sono tutti Disney World, che hanno delle attrazioni pazzesche, quindi anche delle montagne russe molto molto complicate.
0: Sì.
1: Però magari non sono alla portata di tutti, non c'è niente di cui vergognarsi.
0: No.
1: Ripeto, non è una sfida, non è chi è più bravo o meno bravo, ma è semplicemente una cosa che poi riguarda la persona e quello che prova poi quando fa queste giostre.
0: Sì.
1: Allora 333-2688-688, WhatsApp, scritte vocali. Le giostre le fate tutte senza problemi o qualcuna o una la evitate? Fateci sapere, vi aspettiamo.

0: I need a sign, LB1 qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto di farci sapere al 333-2688-688 se ai parchi divertimenti, insomma alle giostre in generale, ce ne sono alcune che non fate e che vi fanno paura, che vi fanno star male, insomma, delle quali avete timore, oppure se siete ragazze e ragazzi coraggiosi.
1: Scusa, sta ridendo perché c'è un messaggio che ci ha dato l'ascoltatore, va bene. Allora, cominciamo con questo.
0: Sì, non lo leggi? Scusa, prima lanci il sasso.
1: No, devo calmarmi, se no non riesco a leggerlo. Devo calmarmi, parto da quello prima, dai. Allora, sia Gardaland le faccio tutte senza problemi. Anzi, tornando, eccetera, quelle che più ti fanno venire fuori il cuore dalla bocca. Mi piacciono moltissimo. Quelle che invece mi danno fastidio sono quelle paesane, dice. Quelle piccoline, sapete, tipo la casa delle streghe, quella che entra ed è tutto buio. Quelle non mi piacciono perché ci sono ragazzi veri, quindi carne ed ossa, che palpano le ragazze. È successo a me e ho detto mai più.
0: Ecco, cioè, sarebbe anche violenza. No, al giorno d'oggi non...
1: E non faceva parte dell'attrazione sta roba.
0: No, non paghi per farti palpare.
1: Bene, allora, questo qui dice così. Io non faccio la barca dei pirati perché anni fa ci ho vomitato sopra.
0: Ma soprattutto, sai quando ha vomitato? Quando stava in alto. Aspetta che hai cognati, Pietro e i cognati.
1: Sotto dicevo, oh, ragazzi, piove oggi.
0: Esatto, piove.
1: Mamma mia. Mentre mi sparavano in alto e non vorrei essere stato nei panni di chi stava in basso. A Gardaland c'è quella tipo due file di poltrone da cinema, una un po' più alta e una un po' più bassa. Non l'ho mai fatta per paura della stessa reazione, perché il movimento che mi fa mi agita il solo pensiero. A 30 metri a testa in giù oppure ti mollano di colpo anche no. Così dice. Va bene, poi Doremi Farm. È una cosa per bambini.
0: È una cosa per bambini.
1: Spaventosissimo. Ogni volta affronto questa paura con molto piacere. Ciao da Laura, PS, non abbiamo figli, siamo noi i bambini dentro.
0: Ah, ok.
1: Bene. Il bruco mela, mi vergogno.
0: Ecco.
1: Quella è una giostra che non fa. Io in realtà faccio anche quella di Peppa Pig.
0: Sì, c'è una foto, tra l'altro, proprio tua a Gardaland sul trenino di Peppa Pig.
1: Va bene, ciao ragazzi, io sono salita sulle montagne russe di Mirabilandia molti anni fa. Mai più, alla fine avevo la testa che non stava più su, avevo perso l'uso del collo.
0: Ah, ok.
1: Vedi, sono problemi.
0: Sono sensazioni in realtà, okay. Però.
1: In generale non mi fanno paura, adoro il Raptor, poi quando scendo sembro ubriaca.
0: Eh sì, perché ti sballotta un po', poi scendi, è normale, l'equilibrio, no?
1: Ciao Igor. Sentiamo, dai.
0: Andiamo con i messaggi.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Allora, io le faccio, il mio compagno in realtà le facciamo tutte, anche più e più volte. L'unica che io faccio solo una volta a Gardaland è il blu tornado, perché sbatto talmente tanto la testa
1: che
2: dopo, quando scendo, mi devo prendere un Nokia Task per la testa. Tranne due settimane fa che ero in prima fila e non ho sbattuto.
1: Vedi.
0: Sai perché sbatti? Se
1: un'ora fa non te l'avevo detto. Sì. Blu tornado bellissima, ma c'ho questa cosa della testa che ti sbatte a sinistra.
0: Ho capito,
1: con gli occhiali
0: perché
1: mi fa malissimo.
0: Ho capito perché tu non sei un uomo, sei un Funko Pop, capito? C'hai il testone.
1: Quello dici.
0: Sei un Funko Pop.
1: Vabbè, sentiamo.
3: Ciao. Sono Elvira. Ho 58 anni. Bene. E le giostre me li faccio tutte senza evitare nulla.
0: Vedi?
3: E mi diverto un sacco.
1: Alla grande.
0: Grande bene, Elvira.
1: Sentiamo.
4: Raga, le giostre io per niente a stento vado sul bruco, una FIFA pazzesca, specialmente quelle di Gardaland. Mio marito e mia figlia si sono fatte le montagne russe al primo posto e stavo svenendo io per loro.
0: Vedi? Bisogna pensarci.
1: Allora,
0: prima di andare a Gardala, ci devi pensare molto bene.
1: Va bene. Allora, le giostre le fate tutte senza problemi, o c'è una in particolare che magari non fate per tanti motivi? Spiegateci anche quali. 333-2688-688, vi aspettiamo.
5: Radio Company. Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

Non capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Lontano, Sfera e Basta, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La politica, l'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale presentate dalle opposizioni. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana. Lunedì il governo porrà in aula alla Camera la questione di fiducia su 3 dei 4 articoli della legge elettorale modificati al Senato. Tra il 7 e 8 ottobre ci sarà il voto finale sul provvedimento, che sarà a scrutinio segreto. A tra poco.
2: Time out per noi.
3: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Fatti sentire.
2: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
2: Fatti notare.
3: Fatti desiderare.
4: Fatti provare.
5: Fatti cliccare.
6: Fatti comprare.
7: Fatti amare.
8: La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Partono i campionati, le palestre, i corsi.
12: E tu, sei pronto?
13: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
14: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
13: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
15: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
16: Sì!
15: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
17: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
18: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
19: Euronics, un mondo più avanti.
20: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
21: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
22: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
21: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
18: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
23: C come Company, C come C Radio.

0: Andiamo velocissimi a leggere i vostri ultimi messaggi. Oggi vi abbiamo chiesto se ai parchi divertimenti in generale, dai più grandi ai più piccoli, vi fanno, ci sono delle attrazioni, delle giostre che vi fanno paura e che non frequentate oppure no.
1: Ah, così, bene. Ciao simpatici, ma nessuno dice di quanto infame è la casa di Prezzemolo. Quel senso di mancanza di... è bellissima invece, c'è un'idea sfruttata benissimo. Quel senso di mancanza di fiato quando si entra, tutto buio e poi non sai se giri tu, se gira lei, tutto un girare.
0: Infatti gira la stanza.
1: Gira tutto.
0: E gira tutta la stanza.
1: Però è bella, cioè è una cosa veramente geniale.
0: No, a me mi ha fatto venire mal di mare.
1: Allora, da ex Folgorino non è che mi faccio tanti problemi. Il dubbio mi viene sulla manutenzione, soprattutto su chi le monta. Se vedo nel mio lavoro quante variabili ci sono, qualche dubbio mi viene. Ciao e buona serata.
0: Folgorino perché paracadutista.
1: Sì, ha ragione, però io credo che insomma nei parchi, almeno in Italia, spero, insomma, ci siano dei dovuti controlli.
0: Cioè, nessuno è morto fino ad ora.
1: È la miseria. All'Oktoberfest ci sono due torri da caduta libera che mi fanno paura solo a guardarle. Altro che quella di Gardaland. Skyfall, torre alta 80 metri. Madò. Con la gondola, c'è scritto così, portata a circa 75 metri prima della caduta. La caduta libera effettiva è di circa 75 metri, ok?
0: Bene.
1: Poi c'era un'altra alta 85 metri. Poi la giostra più pericolosa è stata il Bruco, quando ci sono salito con mia figlia che aveva 7 anni. Per poco non le vomitavo addosso.
0: Ok.
1: Per fortuna sono riuscito in tempo a girarmi e a rimettere dal finestrino, mai più.
0: Ok, il Bruco al finestrino?
1: No, va bene, nel senso
0: l'ha abbassato.
1: Di lato,
0: ah,
1: capito?
0: Okay,
1: in quel senso lì.
0: La parte interna.
1: Va bene, grazie per i vostri messaggi. Grazie.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
4: Come vorrei.

0: Back the River, il disco di James Bay qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi,
1: zero discussioni.
0: E tra poco parliamo di denti.
1: Denti?
0: Eh sì,
1: ho capito.
0: È un po'
1: Osteria numero 20? No, non c'entra.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
4: E tu, sei pronto?
5: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
3: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
5: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
6: Sono Pietro e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
7: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con la live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Tempo di fitness?
10: Tempo di allenarsi?
9: Tempo di Combat Mania!
11: Accademia di Sport

0: 71.
1: Ehi Paola!
2: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
1: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
2: Ah sì?
1: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
3: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: White Girl Wasted, il pezzo di Anna qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove, come promessovi qualche minuto fa, parliamo di denti.
1: Parliamo di denti, una situazione veramente strana, mi fa un po' rabbrividire solo a pensarci e solo a pensare il fatto, insomma, di dover intervenire su questa parte del corpo. Diciamo, i denti, io non so, quando vado al dentista non mi fa male, bravissimo il dentista,
0: però
1: niente da dire,
0: di
1: però sì, sempre il timore c'è, non lo so, vabbè. Comunque succede in India, ok? Un ragazzo di 16 anni si presenta all'ospedale perché sulla palpebra, sopra la palpebra, qui sopra è presente, tra il sopracciglio e la palpebra, c'è praticamente una protuberanza che proprio a schiacciarla senti proprio che è una cosa dura, una cosa rigida. Vabbè, te la faccio in breve. Gli hanno fatto una tacca a sto povero ragazzo ed è venuto fuori che quella protuberanza altro non era che un dente ectopico, cioè un dente che spunta in un posto dove non dovrebbe stare. Nella fattispecie un canino completamente formato. Cioè questo aveva un canino sopra qui,
0: sopra l'occhio
1: praticamente. Cioè una roba mai vista. Infatti pure loro hanno detto oh, una roba mai vista sta roba qua.
0: Sì, infatti, tra l'altro, cioè lui quando andava a mangiare stava lì, aspettava, guardava un attimo che diceva

0: John Cook qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: la famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Garlasco. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato Francesco Compagna, che insieme alla Gianluigi Tizzoni rappresenta i Poggi. A voi.
2: Brescia, l'anagrafe Andrea Emanuele Brasi debutta come scrittore. Il 6 ottobre arriva in libreria Nessuno ci insegna a cadere, che è il suo primo romanzo. Il libro racconta la storia di Diego e Camilla, due ragazzi molto diversi tra loro. Lui vuole vendicare la morte del padre, lei sta preparando un esame che potrebbe permetterle di studiare all'estero. Sentiamolo, nuovo singolo con Julie, è Serenamente. Radio
3: Company. Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: serenamente Julie Bresch. Tra poco invece noi torniamo con Cervelli in fuga, quindi anche questa sera proveremo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Rimangono soltanto due categorie, ve le diremo ovviamente tra poco.
0: Tra poco.
2: Rotti si nasce, rotti si nasce, simpatici si diventa, su Radio Company, su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
3: Veste lui.
4: Veste lei.
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
2: C come Company. C come C Radio.

0: and you move like that.
1: Clooney, Prosta, Tristan Henry, Good Girl.
2: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Barbara Tucker, Most Precious Love. E adesso attenzione perché giochiamo a cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Dai, facciamo anche la guida. Precious.
2: Precious.
0: Precious. Vabbè, allora cervelli in fuga, siamo pronti a giocare, due categorie rimaste per provare a vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Manca sempre meno l'appuntamento, quello di domenica 4 ottobre a Codroipo, dove andrà in scena il campionato Motocross Friuli Venezia Giulia, che è targato, marchiato SMP, quindi si torna in pista per vedere grande spettacolo, grande velocità, tanta adrenalina e per dare un'occhiata al corner di SMP, anche alla F101 che è la benzina speciale di San Marco Petroli.
0: Molto bene, ultime due categorie, Beppe Grillo e Santi del Calendario. Scegliete una di queste due qui, giocatevela, scrivetecela via WhatsApp al 3332688688, vi faremo una domanda, le classiche tre alternative di risposta e poi se la risposta è quella giusta, i 50 euro diventano vostri, amici. 3332688688, Beppe Grillo oppure Santi del Calendario.

0: is So Sad, Swedish House Mafia, Licky Lee. E adesso categoria di oggi, santi del calendario, signore e signori.
1: Oh yeah, giochiamo, abbiamo con il Marco. Concorrente Marco.
2: Sì. Sì, ciao.
0: Ciao Marco, sei in viaggio?
2: Sì, sto ritornando a casa dal lavoro, sono fermo.
0: Dai.
1: Perché bene. Chiediamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di, sì, fermarsi per questioni, sì, legate alla, diciamo, alla limpidezza della telefonata, per evitare.
0: Ah, non
1: che
0: alla sicurezza?
1: Anche alla sicurezza, beh, per loro e per la loro patente, ma anche per la limpidezza.
0: No, anche per noi, per essere sicuri di riuscire a mandarlo in onda.
1: Chiaro, certo. Chiaro, assolutamente.
0: Allora, Marco, santi del calendario, te ne intendi?
2: Ma insomma, dai, un pochino, vediamo.
0: Vediamo.
1: Allora, sto per farti la domanda della categoria santi del calendario, poi ti darò le tre alternative di risposta, soltanto una è quella giusta, e poi dirò via con il tempo, da lì avrai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Tutto chiaro?
2: Chiaro.
1: Molto bene, allora andiamo in un bar dove ci sono quattro anziani che stanno giocando a briscola e andiamo con la domanda della categoria santi del calendario. Allora Marco, la domanda è questa: qual è il santo patrono di Napoli, protagonista del prodigio della liquefazione del sangue? A. San Gennaro. B. Sant'Antonio. C. San Nicola. Via con il tempo.
2: Sant'Antonio.
1: Sant'Antonio?
2: Sì.
1: Sant'Antonio,
0: no, Sant'Antonio. Patrono di Napoli, no.
1: In realtà Sant'Antonio è il patrono di
0: Padova.
1: Di Padova. In realtà no, è San Gennaro, il patrono, il santo patrono di Napoli, protagonista del miracolo della lì. Tra l'altro ci diceva il nostro Egidio Ferrante dalla redazione un paio di giorni fa, mm-hmm, che la settimana scorsa si è liquefatto.
0: È avvenuto.
1: Si è liquefatto, è avvenuto ancora il prodigio.
0: Va bene, Marco, ci dispiace, però ti diciamo che puoi riprovare, va bene?
2: Grazie.
0: Ciao Marco.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Don't Stop LP. E ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Diminuiscono i reati ambientali in Italia nel 2025 con un calo del 12%, è quanto emerge dal report di Legambiente Ecomafia 2026. I controlli sono aumentati leggermente, ma crescono gli illeciti amministrativi. Il business illegale delle ecomafie invece vola a 11,5 miliardi di euro. La gestione illecita dei rifiuti resta il reato più diffuso, seguita dall'abusivismo edilizio e dai reati contro gli animali. In aumento anche gli incendi e l'illegalità nella filiera agroalimentare. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Gido Ferrante, a domani.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
4: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
5: E tu, sei pronto?
6: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
4: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
6: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
7: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
11: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
12: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
13: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
14: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
15: Euronics, un mondo più avanti.

0: Marrakesh Gue con Casini, e con questo siamo arrivati alla fine.
1: Che programma, ragazzi, io sono a posto così.
0: Sei a posto così,
1: sì,
0: tu?
1: Sì,
0: beh,
1: sì,
0: almeno siamo puntuali, voglio
1: esatto,
0: dire.
1: Esatto, sì, siamo arrivati alla fine, quindi grazie a Pietro.
0: Grazie a Stefano Ferrari, grazie anche a Jimbo per la parte tecnica. Arriva Stefano Conte, ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento. Gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J. Spot.
5: Rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTV. ticket.it

0: Oh, l'abbiamo sentito, scusami, non mi aspettavo che finisse così, dico, perché stavo leggendo un messaggio in realtà, ma lo possiamo anche svelare. Another insieme a 54 Ultra Talk to You, stavo leggendo questo messaggio che ci è arrivato da un amico di Napoli, giusto? Un saluto dalla provincia di Napoli da Pino, ottimo segnale in DAB, grazie che ci segnali anche questo aspetto tecnico, Pino, grazie, salutiamo tutti gli amici di Napoli, lanciamo!
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: È tutto in lista, visto che stiamo ottimizzando sempre di più il nostro sistema dei messaggi, caro Gianluca, intanto un saluto a Gianluca Pascioni in regia.
3: Ciao Cuoricino, ciao a tutti.
0: Salve anche a lui. Visto che stiamo migliorando sempre di più il nostro sistema della messaggistica, possiamo dire che finalmente ho testato anche Telegram, dove non esiste in realtà un gruppo, perché tutti, ma esiste un gruppo Telegram. No, non esiste un gruppo Telegram, ma esiste la possibilità di poter mandare il messaggio anche via Telegram. Se voi vi salvate sul vostro profilo, quindi su quella che è la vostra cartella, il 333-2688-688, quindi lo avete come, diciamo, persona fisica salvata nei contatti, potete mandare il messaggio anche tramite Telegram, però dovete salvare come se fosse Gennaro come se sulla rubrica dovete salvare il 333-2688-688 come Radio Company, WhatsApp, SMS, Telegram, avete l'opportunità di mandare messaggi anche tramite Telegram. Va bene, fra un attimo partiremo con la musica, fra un attimo partiremo anche con l'argomento stasera. Voglio ringraziare chi mi ha sostituito in quest'ora ieri sera, cioè i brutti ma simpatici, so che insomma si sono divertiti. Staremo insieme fino alle 20 come sempre in questo primo giorno di ottobre 2026. Siamo pronti con l'Happy Vibes, siamo pronti con l'effetto, siamo pronti insomma con tutto quello che vi accompagna di solito in queste due ore. Fra un attimo la domanda soggettiva, tra l'altro, è qualcosa che secondo me capita quotidianamente, che magari potreste raccontare anche voi. E adesso abbiamo The Bowser con Lose Myself in arrivo.

0: Ah, quelli di Magnetic, quindi abbiamo incominciato con due cose elegantissime in questa serata. Prima con 54 Ultra insieme a Another, Talk to You, e poi The Bowser, che avete imparato a conoscere insomma con Magnetic. Adesso sono ritornati anche con la loro Lose Myself. Attenzione, perché come al solito sto per lanciare l'argomento di stasera in questo primo di ottobre, che fa abbastanza discutere. Ve lo chiedo perché molti di voi che ci stanno ascoltando in questo momento, lo dimostra il fatto dell'amico di prima che ci ha mandato la fotografia del DAB dall'automobile, molti sono in macchina. E allora tutto l'argomento di stasera parte praticamente da qualcosa che è realmente accaduto, perché sta circolando questo video in questi giorni su TikTok. Voglio farvelo sentire solo per farvi capire che parte da una storia vera, poi riassumo io perché è abbastanza lunga. Vai.
1: Spero che questo video arrivi a tutti i reggiani deficienti, sì, che stamattina tra le 10 e le 11:40 hanno percorso via Hiroshima.
0: Sì, non hanno,
1: questo è il mio triangolo, sì, che mi hanno su cui sono passati sopra più volte, che mi hanno distrutto.
0: Ecco, questo è servito semplicemente per farvi capire che la storia è vera. Lei poi racconta racconta tutto quanto. Che cosa è accaduto praticamente? Quello che è successo in una via di Reggio Emilia, raccontato da questa ragazza che in un video sta girando parecchio. Lei le si guasta l'auto in mezzo alla strada, esce del fumo bianco, si ferma, mette il triangolo e lì parte un film, ragazzi, che neanche visto. Cioè praticamente una macchina passa sopra il triangolo senza nemmeno vederlo, perché la conducente era al telefono. Un'altra ci passa sopra dopo e le distrugge del tutto completamente il triangolo, quindi non c'è più possibilità di risollevarlo da terra. Lei resta lì senza più segnalazione, con la gente che le suona dietro e la insulta e le chiede perché non si sposta, come se fosse rimasta ferma per dispetto. In realtà la macchina era andata completamente guasta, quindi si è fermata in quel punto perché non poteva muoverla. Alla fine un ragazzo scende dalla sua auto, prende il giubbotto e si mette lui stesso a fare da segnale per farla vedere. E allora vi chiediamo, visto quello che è successo, perché poi addirittura sul ragazzo che ha fatto il segnale una donna addirittura si è accostata e ha chiesto: ma perché non fate la constatazione amichevole? Ma non mi ha mica tamponato, è stato così gentile da fermarsi e da segnalare che io sono bloccata in mezzo al traffico. Da lì vi chiediamo: vi è mai capitato di restare in panne per strada o di assistere a un imprevisto altrui e trovare gente che vi insultava invece di aiutarvi? Cioè, vi è mai capitata una cosa di questo tipo dove vi siete fermati, la macchina si è fermata, non magari non la vostra, avete dato una mano a qualcuno che era bloccato in mezzo alla strada e c'era addirittura della gente che insultava invece che aiutare? E qualcuno invece vi ha davvero aiutato in un momento del genere? Cioè, vi è mai successo di avere un guasto voi e che qualcuno vi aiutasse a tal punto che ancora oggi lo ringraziate, perché magari dovevate offrirgli a quantomeno di bere qualcosa, un drink oppure una cena per questa mano che c'è stata? Insomma, disavventure quotidiane. Vi è mai capitato di restare in panne per strada e di assistere a un imprevisto altrui e trovare gente che vi insultava invece di aiutarvi e qualcuno invece di davvero aiutare vi ha davvero aiutato in un momento di difficoltà e vi ha dato una mano? 333 2688 688. In questo primo ottobre partiamo da qui.

0: Long, signori, anche Kungs e David Guetta, Easy Bezu, va bene, mentre la stavamo riascoltando ancora una volta. Stanno arrivando le prime risposte alla domanda, visto che vi abbiamo raccontato un caso che secondo me succede spessissimo. Mi è capitato di restare in panne per strada, di assistere a un imprevisto altrui e trovare gente che mi insultava invece di aiutarvi. E come avete reagito? Magari siete stati voi in quel caso ad aiutare qualcun altro. Qualcuno invece vi ha davvero aiutato in un momento del genere, quindi quando siete rimasti fermi per strada. Mi si è fermata l'auto in tangenziale, scrive Loredana, in piena ora di punta. Ho messo le quattro frecce, il triangolo, e per 20 minuti ho sentito solo clacson e qualcuno che mi urlava di spostarmi, come se potessi farlo da sola, a mani nude. Un'utilitaria, nessuno si è fermato a chiedere se stavo bene. Alla fine ho chiamato io il soccorso stradale solo con il cuore a mille. E questo è un racconto. Poi sentiamo che c'è.
1: Ciao cari, il problema è che ultimamente

0: Company. Spot.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
4: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: C come Company. C come C Radio.

0: Miley, perché così ha perso il Cyrus, è caduto come Donatella Restorent. Vabbè, Buzz Persuadus, l'abbiamo sentita. Stiamo raccontando la storia di questa ragazza di Reggio Emilia. Da lì abbiamo preso ispirazione, perché insomma è stato pazzesco. Lei non è una che sta, diciamo, a disturbare gli altri quando è alla guida. Le è successo di rimanere in panne. Da qui tutto il caso dove le hanno abbattuto completamente il triangolo che aveva esposto, con gente che suonava impazzita, incavolata, dicendo: ma perché sei in mezzo alla strada? Mi avete disintegrato il triangolo. Per fortuna che c'è stato qualcuno che l'ha aiutata. E da lì vi abbiamo chiesto: vi è mai capitato di restare in panne per strada e di assistere a un imprevisto altrui e trovare gente che vi insultava invece di aiutarvi? Qualcuno invece vi ha davvero aiutato in un momento del genere? Stanno arrivando dei racconti bellissimi. Iniziamo, dai, chi c'è in lista?
1: Ciao ragazzi, mi è successo a me col doblò dell'azienda, in panne sulla statale, e praticamente un camionista mi ha visto in ferma, si è fermato dietro di me, ha messo le quattro frecce, mi ha chiesto dove dovevo andare, dovevo fare circa 7 chilometri, mi ha detto vai piano, la macchina funzionava ma non come doveva, cioè riuscivo a camminare ma non tanto, e non mi ricordo cosa era successo, il cambio, non mi ricordo cosa. Il camionista mi ha accompagnato fino a dove dovevo lasciare il doblò. E lì mi ha lasciato e mi ha detto: se adesso sei al sicuro, vado via. Non potrò mai dimenticare il camionista che mi ha dato una mano, che mi ha soccorso.
0: Vedi?
1: Grazie.
0: Vedi, con dei gesti semplici, alle volte un applauso a questo camionista, che sono degli angeli, certe volte veramente, che aiutano le persone che sono in difficoltà. Questa donna se lo ricorderà per tutta la vita, come una persona che ha fatto magari pochissimo, perché l'ha semplicemente scortata in questi 7 chilometri di strada, però per lei è stato, vedi, un gesto importantissimo. Bravo. NJK, we

Store, stiamo parlando di aiuti ricevuti quando si è rimasti in panne, piuttosto di aiuti che nessuno vi ha dato nel momento in cui siete rimasti in panne. Ma ci sono stati anche casi di qualcuno che ha negato lei stessa. Silvia ha detto di no a un aiuto. Io ne ho patentata, ho forato una gomma della mia 500. Si sono fermati due ragazzi sui 20 anni e mi hanno chiesto se avessi bisogno d'aiuto. Malauguratamente hanno aggiunto sicuro perché sei una ragazza. Io altezzosa perché mi sono sentito toccare sulla ragazza, ha detto Non sia mai che l'abbia chiamata ragazza, quindi che cosa succede? Io altezzoso ho risposto no grazie, sono capacissima di farlo da sola, ha risposto lei. Vabbè, quando sono partiti sono entrata in crisi, non sapevo nemmeno dove fosse il crick, ma sono riuscita da sola. Ce l'ha fatta da sola, comunque. Ci ha messo una giornata e mezza, però ce l'ha fatta da sola. Ho aggiunto io il discorso della giornata e mezza. C'è John Legend, Save Room. Radio Co-

0: diretta dove vi abbiamo chiesto se vi è mai capitato di restare in panne per strada e di assistere a un imprevisto altrui e trovare gente che vi insultava invece che aiutarvi, oppure casi dove ci sono stati gli angeli, come l'amico del camion di prima che ha dato una mano alla signora. Sentiamo.
1: Quando ero più piccola, tornando a casa dal mare, sì, ci siamo fermati ad una pompa di benzina per fare diesel e praticamente mia mamma, facendo manovra, purtroppo ha preso con la ruota il, diciamo, lo spigolo di un marciapiede che non si vedeva perché era completamente coperto dall'erba, e quindi ha buttato la ruota. Lì al quel benzinaio c'erano le persone, che c'erano dei signori che bevevano la birra lì fuori al bar del benzinaio, e invece di aiutarci hanno guardato tutta la scena, hanno guardato tutto quanto nel mentre che io e mia mamma cambiavamo la ruota e mettevamo il bulto di scorta.
0: Però
1: dire, ma non ci riusciranno mai, per il fatto che eravamo femmine, e invece alla facciaccia loro ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo preso.
0: Brava. Certo che guardare, assistere tutta la scena dal bar del distributore e non provare neanche a dare una mano, ragazzi, bel comportamento. Si sono bevuti la birra, ma che secondo me gli è andata di traverso, perché assistere a due persone che comunque hanno bisogno di aiuto e neanche sollevarsi dalla sedia. Va bene, c'è H con Aaron.

0: Ring My Bell rifatta in questa versione, mentre stanno arrivando un sacco di amici in porta per tutti in lista.
1: A me è successo a San Giovanni in Larione con il camion. Su una salita e in curva mi si è bloccato il camion. Ho cercato di mettere il triangolo. È arrivato un vigile e ha detto: guardi che non è il posto da fermarsi. E ho detto: guardi, mi è andato in panna il camion. Ecco. Grazie.
0: E lì avrà capito. Poi non si sa come è andata a finire, però avrà capito. Buongiorno compagni, io ho aiutato per 4 volte, di cui una volta era un neopatentata che addirittura piangeva. Le ho spinto l'auto in una piazzola vicina e accompagnata a casa. I suoi volevano darmi 50 euro che non ho accettato, ovviamente, visto che insomma non era la prima volta neanche che dava una mano. Voglio salutare anche chi dice: ciao ragazzi, spero di non restare a piedi perché stiamo andando a fare una partita di pallavolo, mi scrivono, sono 6 ragazze in macchina e sto andando via di testa. Ma scusami, riesci a sentire la radio lo stesso? Buonasera, dai, salutiamole, sono Alessia, Anna, Emma, Angie, Vittoria, ciao, buona partita, noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
4: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in Via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
4: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380-7695-419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: A riascoltare anche Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari, che ultimamente stiamo ascoltando moltissimo anche con Goya, insomma, la collaborazione con Fabri Fibra. Ogni tanto però ci capita anche di risentire questo che è stato il loro pezzo dell'estate. Siamo partiti da Reggio Emilia, da questo racconto di questa ragazza in un video che sta girando parecchio. Le si guasta l'automobile in mezzo alla strada, esce fumo bianco, si ferma, mette il triangolo e lì parte il film. Una macchina passa sopra il triangolo senza nemmeno vederlo, perché la conducente era al telefono, e addirittura quando si ferma dietro di lei comincia a suonare il clacson, e lei che non le spaccava il parabrezza solamente per umiltà, mettiamola così. Un'altra ci passa sopra, dopo le distrugge di tutto, lei resta lì senza più segnalazione, con la gente che le suona dietro, la insulta, le chiede perché non si sposta, come se fosse rimasta ferma per dispetto. Alla fine un ragazzo scende dalla sua auto, prende il giubbotto e si mette lui a fare da segnale per far vedere che insomma la ragazza ha l'auto in panne. Vi è mai capitato di restare in panne per strada, di assistere a un imprevisto altrui e trovare gente che vi insultava invece di aiutarvi? Quando invece vi è davvero successo che qualcuno vi ha aiutato in un momento del genere? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao company, a me è successo nel dicembre 2005, ero ancora soldato, stavo scendendo giù in licenza natalizia, avevo la macchina completamente carica di bagagli più regali di Natale che dovevo distribuire sulla Rimini Nord. Facciamo un incidente a catena, 12 macchine coinvolte. Avevo un collega a mia insaputa che doveva scendere anche lui giù in ferie a Lecce. Lui mi sorpassò, vide, mi riconobbe, mi chiamò al cellulare, uscì al casello successivo, tornò indietro, mi venne a recuperare. Che se non ci fosse stato lui, io non sapevo come poter scendere giù con tutti i bagagli. La macchina ovviamente la lasciai sua a Rimini, poi l'andai a recuperare successivamente. Ma senza di lui io l'ho spacciato quell'anno.
0: Certo che lasciasti la macchina, la tua, però quella del tuo collega andò a Lecce impennata, perché con tutto quello che avete caricato, ragazzi, chissà cosa avete portato giù. C'è W Sound, J Balvin, Ovid the Drums, Godzilla.

0: detto, allora mi è capitato qualche mese fa, una coppia di anziani era rimasta bloccata al centro della strada, quindi mi sono fermato, ho spinto la macchina fino a bordo strada e ho proposto loro di accompagnarli da un meccanico, se posso aiutare lo faccio molto volentieri, diciamo che sono molto empatico, beh insomma un bel gesto aiutare le persone anziane rimaste ferme in centro strada e lui ha fatto accostare praticamente l'automobile per poi aiutarli. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Fortunatamente io sono responsabile di carrozzeria, ecco. E il mio compagno è meccanico, ecco. Quindi o io o lui sono salva.
0: I soliti privilegiati, eccoli qua, i soliti privilegiati. Dai, dai, insomma, se sei del settore è ovvio che ci sta, ci sta. Don Omar e Lucenzo, Danza Kudu.

0: Forza Couture faceva parte della colonna sonora di Fast and Furious 5, per quello ho detto legato alle macchine, giallo sulle canzoni, insomma. Tutti in lista di oggi pomeriggio, stiamo sentendo i vostri racconti molto belli di aiuto oppure di non aiuto. A proposito di noi aiuto, bisogna che facciate anche un po' un salto nel tempo.
1: 1995, ecco. Ieri ero ragazzina in bicicletta, stavo tornando dalla piscina con una mia amica, sì, e c'era ancora il semaforo di Corso Australia, per chi è di Padova forse, sì, sa qual è, quello tra Via Monte e Corso Australia. Mm-hmm. E si aprirono le cataratte del cielo.
0: Perfetto.
1: Ci fu proprio il diluvio universale improvvisamente, noi fradici, fermo il semaforo e questo simpatico signore di fianco a noi in macchina che ci guardava e rideva, ci guardava e rideva, ci guardava e rideva, diventa vero. Del semaforo, noi rassegnate, ce ne stiamo lì tranquille, partiamo con la bicicletta, la sua macchina resta in panne, fermo, è costretto a scendere per poterla spingere, quindi fradicio con la macchina in panne in mezzo a un incrocio abbastanza pericoloso, certo, da fermarsi sotto il diluvio universale. Ebbi così come un pensiero, gli diamo una mano, e poi ho pensato a tutte le grandi risate che si stava facendo, e così ce ne andiamo a casa fradice ma abbastanza soddisfatte perché il karma esisteva.
0: Il karma esiste per qualcuno, va bene, c'è Ariete, c'è Angelina Mango, che bella vita.

0: storie su vi è mai capitato di restare in panne per strada e di assistere a un imprevisto altrui e trovare gente che vi insultava invece di aiutarvi, magari voi siete stati quelli che hanno aiutato. Ciao Stefano, anni fa tornando dal mare con mio figlio piccolo alla mia macchina si è rotta la pompa dell'acqua, ho dovuto accostare, un uomo gentilissimo vedendomi in difficoltà si è fermato ad aiutarmi, poco dopo passò una volante dei carabinieri, si fermò credendo fosse un incidente, chiesero all'uomo se fosse un collega visto che aveva il cappello dell'arma sulla cappelliera, lui rispose di no e che era solo un sostenitore dell'arma. Beh, morale della favola, lui per aiutarmi si è preso una multa perché è vietato esporre il cappello. Io non sapevo di questa cosa, magari c'è chi è più attento di me su questo. Se non si è dell'arma, non l'ho più rivisto e dall'agitazione del momento non gli ho nemmeno chiesto il nome. Ogni tanto quando passo per quella strada lo penso e lo ringrazio ancora. Il messaggio da parte di Sonia, che evidentemente in quel caso trovò un angelo che anche si beccò la multa. Pensa che caso. Grazie per i vostri racconti, fra un attimo ritorniamo insieme.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
5: Radio Company.
4: In Campania, in Italia.
5: Nel mondo.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: dedicata a questo pezzo qua di Ugel, visto che insomma avevamo pronunciato la francese insieme ai Mad Angel Ultrante, e sembra che alcuni punti di questo pezzo qualcuno ha detto guardate che sono stati fatti con l'intelligenza artificiale, non può partecipare con questo singolo qua ai Grammy Awards. Da lì lui ha ovviamente lanciato una protesta dicendo non è vero, cioè ditemi quali parti sono state realizzate appunto con l'intelligenza artificiale, e da lì vedremo se verrà accettato o no questo singolo per i Grammy Awards, per concorrere ai Grammy Awards. Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off You, invece non ha bisogno di presentazioni. C'è qualcuno che mi ha scritto: buonasera a tutti, facendo scuola guida prendi suonate ed insulti dalla mattina alla sera. Poveri anche quelli che devono imparare a guidare, che non possono neanche circolare per strada ai 10 all'ora senza essere subito clacsonati. Controlliamo l'ora, alle 19:04.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Bentrovati. Dopo Eni, PE, Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti, misure che resteranno in vigore fino al 31 di ottobre. Intanto i prezzi dei carburanti sono ancora in calo, la benzina SERF scende sotto i 2,10 euro al litro, il gasolio sotto i 2,30 euro. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro: ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, peggiora anche il tasso di disoccupazione che risale al 6,2%. Ieri i dati preliminari sull'inflazione che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. Al via a Genova il Salone Nautico Internazionale. Nel 2025 il fatturato dell'industria italiana del settore ha raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Contestualmente la Lega Navale Italiana chiede che si accendi un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Infine ai mercati, piazze europee in rosso, Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2%, il Brent torna sopra i $100 al barile, lo spread corre a 118 punti base. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380-7695-419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
5: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Nella serata di Radio Company, ancora una volta una buona serata da parte mia, Stefano Conte. Questo è Tutto in Lista, che vi tiene compagnia ogni giorno fino alle 20. Adesso arriverà l'Happy Vibes, ma restate con noi perché poi ci sono un sacco di appuntamenti assolutamente da non perdere anche stasera. Per Tutto in Lista, come funziona l'Happy Vibes? Molto semplice: tre pezzi, tre singoli, vi li facciamo ascoltare, piccolo assaggio, quindi avete anche modo di capire quali di queste tre canzoni potreste riascoltare. Voi mandate la vostra preferenza, noi la sommiamo a quella del

gli altri amici, degli altri ascoltatori, e vediamo quale di queste canzoni andremo a sentire stasera. 333-2688-688, come sempre, è il numero che avete a disposizione. In questo primo di ottobre, pezzo Asono e Negramaro, anche se è finita con la loro estate.

0: temperature almeno qui da noi continuano a resistere, ci siamo Negramaro, quindi con Estate, pezzo A, pezzo B, Pink, Just Give Me a Reason. Pezzo B, quindi Pink con la sua Just Give Me a Reason. Pezzo C, Tracy Chapman, Fast Car.
1: So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk.
0: Quale di queste tre canzoni volete sentire come Happy Vibes nella serata? Lo decidete con le vostre preferenze. Negramaro, pezzo A, Pink, pezzo B, Tracy Chapman, pezzo C. Insomma, tre classici per questa nostra serata. Intanto ci ascoltiamo Jubel, Ocean House.

0: Cypher con la sua spirituale, l'abbiamo sentita all'interno di Tutti in Lista. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco di nuovo insieme e arriverà anche il momento dell'effetto di stasera.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Den den den den, sono parole importanti, per Peggy Goo insieme a Era Star Woman, il pezzo che avete sentito all'interno di Tutto in Lista in questa serata. Salve al popolo di Radio Company, a chi si sta rilassando, a chi ormai ce l'ha fatta, è arrivato a casa, a quelli che sono ancora in viaggio, che si spostano, a quelli che sono sul posto di lavoro, a chi fa sport. Che cosa accade quando arriva la musica di 2001 di Sé nello spazio? Non avete mai seguito Radio Company a quest'ora? Non sapete che cosa succede? C'è un effetto. Che cosa è l'effetto? Semplice. Sul web ci sono una marea di giochi che vi danno delle risposte anche rapide, anche molto veloci, sul vostro futuro, su come andranno i prossimi giorni, sulla prossima settimana, sulla vostra personalità, se avete il pollice verso, insomma, se è tutto positivo o tutto negativo. Noi l'abbiamo trasformato in un effetto radiofonico e grazie a 2001 di Sé nello spazio ci poniamo dinanzi a questi effetti come fanno nella scena i primati, meglio conosciuti come scimmie, che guardano questo monolite. Ecco, noi abbiamo lo stesso atteggiamento nei confronti del nostro effetto serale. Il numero resta quello, cioè il 333-2688-688. L'effetto che abbiamo sfornato stasera per voi, ritorniamo. Abbiamo giocato per settimane con il mazzo delle carte da poker, ti ricordi, che dava una risposta secca. Oggi ritorniamo ai tarocchi. Due tarocchi estratti per voi per conoscere come sarà il vostro mese di ottobre. Visto che siamo al primo giorno, andiamo a vedere com'è il mese di ottobre. Per partecipare, il sistema resta sempre quello comunque. Il vostro nome, il giorno di nascita, ci basta il giorno, e il vostro segno zodiacale. Ripeto, nome, giorno di nascita, segno zodiacale al 333-2688-688 se volete conoscere come andrà il mese di ottobre grazie a due carte dei tarocchi. Adesso c'è Farruko con Pep.

Eccola qua, abbiamo riscoltato il farruco più fastidioso, nel senso che ci giochiamo ogni tanto con questo nome. Siamo pronti per giocare insieme, per scoprire che cosa dicono i tarocchi per i prossimi giorni, per il mese di ottobre. Con chi partiamo? Con Marta? 17, lei è del segno del cancro, quindi. E allora, Marta 17, segno del cancro. La stella e il carro, queste sono le due carte dei tarocchi per te che ha estratto il nostro oracolo. La stella apre ottobre con una boccata d'aria, torna la speranza, la serenità, la fiducia che le cose si rimettano a posto, un desiderio che credevi spento ridiventa possibile. E poi c'è il carro che ti mette in moto, prendi le redini, scegli la direzione e vai dritta verso la meta con determinazione. Le due carte si parlano bene, ritrovi la fiducia e quella fiducia ti dà la spinta per partire davvero, Marta. Sì, c'è Deborah, è del 19 lei, del segno dei gemelli. Quindi Deborah, le due carte estratte per il mese di ottobre per te sono il diavolo e la giustizia. So, il diavolo spaventa sempre, ma non è così grave. Il diavolo apre ottobre con la catena, con una catena, un'abitudine, una tentazione, una situazione che ti tiene legata, da cui fatichi a staccarti. Spesso quella catena te la sei messa da sola, attenzione, quindi puoi liberartene facilmente, Deborah. Poi c'è la giustizia che dice: mette i conti in pari, una decisione netta, una verità che viene a galla, qualcosa che torna in equilibrio. Il legame tra le due è una resa dei conti, riconosci ciò che ti trattiene e il mese ti chiede di fare chiarezza una volta per tutte. Quindi per te, diciamo che ottobre guardi in faccia una catena che ti è rimessa da sola ed è il momento di rimettere le cose a posto. Questo è il messaggio per te, Deborah. Andiamo con la musica, c'è Malika Ayane, detto tra noi.

Sai che mi piace molto questo pezzo di Mari Kayane, eh? So che andrai a dormire più tranquillo, Gianluca, dopo che ti ho detto sta cosa, ma detto tra noi è uno di quei pezzi che mi piace, e non poco, anche perché ha un sapore forse del passato. Andiamo a scoprire che cosa dicono i tarocchi per Francesca. Francesca è nata il 9 ed è segno della bilancia, quindi fra un po' di giorni, Francesca, bisogna farti tanti auguri a te. Comunque la carta principale è l'imperatrice e quella secondaria è il sole. L'imperatrice apre ottobre con abbondanza e creatività, qualcosa che curi con dedizione fiorisce, c'è calore, magari una bella notizia vicino a te. Poi il sole aggiunge luce piena, gioia, energia, chiarezza, cose che vanno per il verso giusto, quasi senza sforzo, due carte tra le più luminose del mazzo, insieme nello stesso mese semini e raccogli e tutto intorno a te si illumina, Francesca, quindi insomma sicuramente mese positivo, quindi Francesca ottobre tutto va alla grande. Poi c'è un'altra Francesca, ma in questo caso è del 19, lei è del segno del cancro, quindi un'altra Francesca, nata il 19, l'appeso e la luna. L'appeso apre ottobre con una sospensione, le cose non si muovono, tocca aspettare e guardarle da un'altra angolazione, anche se ti pesa. Poi la luna aggiunge un velo di nebbia, dubbi, emozioni intricate, cose che non sono come sembrano. È un mese introspettivo, un po' incerto, da vivere con prudenza, non decidere di getto, non fidarti troppo delle apparenze, la tua intuizione in questa pausa vede più lontano della fretta, quindi la mette in questo modo, quindi ci vuole pazienza, secondo me, molta molta pazienza. Ritorniamo fra pochissimo con altre previsioni date da queste carte pescate in base ai dati che ci date voi. Martin Garrix, Uchu, Fireflies.

0: Martin Garrix insieme agli U2. Noi siamo pronti per scoprire altre due così previsioni del mese di ottobre, date un po' dal nostro gioco, date un po' dai nomi che ci stanno arrivando, il giorno e anche il segno zodiacale, e scopriamo quali sono le due carte pescate per voi dall'oracolo, un modo così per giocare. C'è Luca che è nato il 13 ed è segno del Sagittario. La Torre e il Mago sono le sue due carte. La Torre apre ottobre con uno scossone, qualcosa salta o scricchiola all'improvviso, una certezza che si rivela meno solida del previsto fa impressione, ma butta giù solo ciò che stava in piedi male. Questo è il segno di solito della carta della Torre. Il Mago invece ti rimette in mano gli strumenti per ricostruire idee, energia, la capacità di ripartire da zero e farlo meglio. Il legame è una rinascita, cade qualcosa e tu hai tutto il necessario per tirare su quel qualcosa di nuovo, Luca, quindi vai via tranquillo. Se qualcosa scricchiolava doveva cadere, questo è il significato. C'è Tania che è nata il 7 del segno del Cancro, anche lei le sue due carte sono gli innamorati e la ruota della fortuna. Gli innamorati aprono ottobre con un bivio da decidere col cuore, una scelta importante che non è per forza d'amore, ma ti chiede di prendere posizione e smettere di tenere tutte le porte aperte. Poi c'è la ruota della fortuna, quindi innamorati, ruota della fortuna, quindi rimette tutto in gioco, un cambiamento, un imprevisto, un'occasione che arriva e spesso sposta gli equilibri. Il legame è chiaro, fa la tua scelta e poi la sorte ci mette del suo. Mese di svolte in cui quello che decidi costa davvero tanto. Costa davvero. Va bene, siamo arrivati in chiusura anche oggi con il nostro effetto, ma non finisce qui Tutti in Lista, eh? Ritorniamo fra pochissimo, ancora un po' di musica prima di salutarsi.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
2: E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
4: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
2: Pronto?
7: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
7: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
7: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
8: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
9: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: arrivato anche Tommaso Paradiso con questo pezzo, prima JK, Jamiroquai, Cosmic Girl, brano nel passato, brano nel presente, per chiudere l'appuntamento di stasera di Tutti in Lista. In questo primo giorno di ottobre 2026 siamo arrivati in chiusura, ritorneremo anche domani perché ci siamo da lunedì al venerdì, ve lo ricordo sempre, dalle 18 alle 20 con Tutti in Lista. Vi lascio con Igor Pezzi, le sue cose da pezzi, grazie come sempre al toscanaccio in regia, cioè Gianluca Pochon, un saluto anche da parte mia Stefano Conte, a domani!
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 22 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.

0: Bruno Mars, Oh My Soul su Company, e sono arrivate le cose da pezzi. È arrivato quel momento lì, quel momento lì.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Ma buonasera a tutti, ben ritrovati, ben ritornato caro Pacini.
2: Ciao cuoricino, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Basta adesso, fino a Natale non, tu non ti schiogli da quella sedia, va bene? Ok. Ben ritrovati, allora salutiamo Stefano Conte, grazie. E noi pronti per due ore come sempre con le cose da pezzi. Questa sera abbiamo veramente tantissima carne al fuoco. Potremmo iniziare a parlare di qualsiasi cosa. Cioè, come si suol dire, abbiamo parlato dei massimi sistemi, cioè tutto e niente. Però quando dici tutto e niente, comunque vai a toccare qualche argomento che interessa quasi a tutti, capito? È un po' così, è una paraculata, mettiamola così. Però prima di tutto c'è il consiglio della sera, c'è lo sciamano, quindi in linea allo sciamano.
3: Bisogna sempre perdonare i propri nemici, niente li infastidisce di più. Oscar Wilde.

0: semplicemente gold, come le linee del caffè, eh? Le linee del caffè sono anche la linea gold. Non so se voglio fare pubblicità, ma insomma, dai, dalla Lavazza ad altre. Sarà la linea gold, no? Sapete perché? Perché oggi è la giornata nazionale, internazionale del caffè. Del caffè, primo di ottobre. Come lo prendete voi il caffè? Gianluca, come lo prendi te?
1: Io macchiato con doppia schiuma.
0: Ah, sei il classico rompiballe per il barista. Cosa vuol dire doppia schiuma poi? Se è macchiato, basta. Ci va la schiumetta, è finita là.
1: No,
0: doppia?
1: No, che, molta di
0: doppia
1: più.
0: Doppia schiuma. Pensa a quelli che dicono, me lo fai gocciato? Possibilmente tiepido. Cioè, mamme. Cioè, i baristi, guardate che sono messi a dura prova. Ad ogni modo, parleremo di questa tazzina, di questa bevanda che ha ormai caratterizzato da secoli e secoli il popolo italiano. Il caffè. Il caffè come la pizza, come gli spaghetti. Il caffè è nostro. E oggi si beve in tutto il mondo e si festeggia la giornata internazionale del caffè. Molto semplice. Ditemi come lo prendete al 333-2688-688.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
9: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
10: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
11: Sono Loredana Forleo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare i consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
12: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
13: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramentaria e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS. Via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
14: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Ava Max, One of Us su Company. E allora, come lo prendete questo caffè? Come lo prendete? Espresso, macchiato, lungo, amaro, zuccherato, con un po' di latte, decaffeinato,

com'è il vostro caffè preferito? Perché fa parte della nostra cultura, del nostro costume ormai, no? Quindi 3332 688 688, Paccio, doppia schiuma, perché Pacini ha detto io lo prendo con doppia schiuma, fatti direttamente un cappuccino, è ovvio. Se tu vai a Trieste a dire una roba del genere, probabilmente ti tirano la tazzina anche dietro, capito? Perché là c'è il nero, per esempio. Che cos'è il nero? È semplicemente l'espresso. Il capo in B non è un cappuccino, sarebbe il caffè macchiato. A Trieste sì, è così a Trieste. Ma anche in giro per l'Italia abbiamo i nomignoli. Detto ciò, volevo dire che oggi è il 1° di ottobre, fino a qua ci sta, ma è la giornata internazionale del caffè. Addirittura le Nazioni Unite hanno proprio stabilito e confermato che è la giornata dedicata a questa bevanda. Non soltanto per l'importanza economica di questo settore, ma anche per il valore culturale. E soprattutto noi italiani. Noi italiani consumiamo circa 4-5 kg di caffè a persona. Cioè in Italia ogni anno escono 287.000 tonnellate di caffè. Ma poi il caffè è un rito, no? Cioè, ci vediamo davanti a un caffè. Ne parliamo davanti a un caffè. Ascolta, ti va un caffè? La prima cosa che pensi al mattino, dopo aver fatto tutto quello che dovevi fare in bagno, cosa pensi? Al caffè. Capito? Quindi fa parte di noi. Fa parte di noi, quindi lo celebriamo. Viva il caffè, assolutamente. Non troppi, perché sennò dopo arrivano i problemi cardiovascolari. Ma come lo prendete? Io sono curioso di sapere qual è il vostro caffè preferito, in quale modo. Al 3332 688 688. Scrivere

0: Cazzi con Animal, siete su Company. Allora, i vostri messaggi che parlano del caffè, un po' come lo prendete. Intanto, Capo in B sarebbe il bicchiere di vetro a Trieste, vero? A me personalmente basta che abbia tanta caffeina, il resto è un optional. Grazie Marco, poi prossimo.
1: Io bevo il cappuccino con tanta schiuma come il tuo collega. Ciao da Marco, buonanotte.
2: Grazie, grazie.
3: Niente, io il caffè in tutte le maniere, tranne zuccherato, forte, gustoso, leggero, più o meno lungo, con latte e via dicendo, però niente zucchero. E la media di 6-7 caffè, anche 8 al giorno, ahimè è così. Ciao ciao ragazzi, buona serata.
0: Grazie, grazie, però 8 al giorno sono tanti secondo me. Poi bisogna, tutto quello che finisce con ina altera, anche la teina, la cocaina, vabbè pure quella, e quindi la caffeina, bisogna stare, 8 sono tanti secondo me. Piccolo aneddoto personale, bevevo sempre il caffè sin da quando ero adolescente più o meno. A un certo punto vidi mia mamma berlo senza zucchero e lei mi disse: guarda che senza lo zucchero senti il vero gusto del caffè, perché comunque lo zucchero un po' lo altera. E vabbè, allora ho iniziato, primi 2-3-4 caffè era veleno, adesso guai se qualcuno mi mette un granello di zucchero dentro, non riesco più a berlo. E quindi per me il caffè espresso normale, però deve essere non zuccherato. E invece il vostro? 3332 688 688.
4: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio, dalla colazione al pane alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio, statale Appia, Apollosa, Benevento, 0824 45 898.
5: Per questa pubblicità 0824 437 32.
6: C come Company, C come C Radio.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

can wait. Vedo che il caldo non si attenua, non è più il caldo incredibile del mese di agosto, però vedo che anche oggi i 28 gradi sono stati toccati. Inizio novembre, 28 gradi, a volte anche 30, ho percepiti sicuramente di più, non va troppo bene. C'è una parte del mondo però dove si sono inventati una sorta di aria condizionata continua e siamo sull'isola della Réunion nell'Oceano Indiano, dove è stato realizzato un aeroporto, un terminal che si chiama Roland Garros ed è progettato per funzionare senza il classico impianto di condizionatore, cioè senza il condizionatore in buona sostanza, esatto. Quindi là che zona umida, quindi anche lì fa molto caldo, non si riesce molto a sopportare, il condizionatore sarebbe d'obbligo. Invece no, hanno costruito questo tetto in una maniera molto molto particolare, dove c'è una struttura, una sorta di canyon sul tetto che è lungo 130 metri e incalana l'aria che arriva dall'alto. Io dico, anche secondo me è l'aria mossa anche dagli aerei, secondo me sì, un po' sì, e quindi entra all'interno di questo canyon. Poi ci sono delle aperture strutturate, studiate apposta per fare in modo che quest'aria naturale che entri all'interno del terminal, cioè tu entri dentro questo rapporto, c'è sempre vento, capito? E questo sempre vento succede anche, diciamo, quando si passeggia, che c'è un po' di arietta, si percepiscono quei 4-5 gradi in meno e non c'è assolutamente bisogno di aria condizionata, che dopo un po' fa anche male, come tutti sappiamo. Tra l'altro c'è un grande risparmio, fino al 60% a livello di consumo energetico in meno. Pensiamo, facciamoci le case col canyon, signori, facciamo il tetto come l'aeroporto di Roland Garros in India per incanalare l'aria, che secondo me, battute a parte, nei prossimi anni ci sarà veramente bisogno. C'è Sean Paul con Dua Lipa.

0: Annalisa con Madame Amica su Company. Signori, tra poco, tra non molto, ci sarà una modifica anche nei semafori. Noi siamo abituati a leggerli rosso, giallo e verde, ma arriverà anche la luce bianca e sarà dedicata alle macchine a guida autonoma. Lo stanno studiando, l'idea arriva da un gruppo di ingegneri del North Carolina State University, dove hanno, diciamo, studiato la cosiddetta white page, cioè una fase bianca del semaforo. A cosa serve fondamentalmente? A far comunicare tra loro le macchine a guida autonoma, perché tra non molto ci saranno macchine guidate dagli umani e macchine guidate dall'intelligenza artificiale o comunque dalla guida autonoma. Non va a sostituire il semaforo, perché comunque le regole della strada rimarranno sempre quelle per il momento, ma serve a loro un po' come il tram, se possiamo fare un sillogismo, giusto per capire che quando tram ha la sua corsia, ovvio, ok, la sua, il suo binario. Quando si accende quella luce lì che è bianca, se non erro, pure per lui, lui parte e serve solo per... Questo semaforo a luce bianca servirà solo per le macchine a guida autonoma. Vi posso dire una cosa? Chi vivrà, vedrà. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi, Paola!
8: Ciao, Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah, sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo, poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Madonna con Danceteria su Company. Finisce così la prima ora delle due delle cose da pezzi. Tra poco parleremo di scuola, perché è ripartita la scuola ormai da 3 settimane più o meno, anche 4. E secondo voi chi sono più felici? I bambini o le bambine? Punto di domanda. Hanno fatto uno studio in Norvegia che un po' rispecchia tutto il mondo in realtà. E c'è uno più contento dell'altro, E tra poco ve lo dirò.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ore fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9 in punto della sera.
5: Radio Company Time.
6: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che...
7: Alle 13, dal lunedì al venerdì, su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
6: Devi dire Belli Conte 4.0.
7: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
6: Bravo!
7: Dal lunedì al venerdì su Radio Company c'è il Belli Conte Show 4.0.
6: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: Great Expedition con Siano Spyro su Company. Allora, andiamo a scuola perché non si sa se sono più contente le bambine o i bambini che vanno a scuola. La scuola è ripartita da qualche settimana e arriva questo studio fatto a campione più o meno con 1600 bambini tra i 6 e i 9 anni ai quali è stato chiesto insomma che cosa fate. Le domande molto semplici: quanto state bene a scuola, se hanno amici, quanto piace loro la propria classe, insomma le classiche domande, no? Soprattutto se si sentono al sicuro a scuola. E insomma, cos'è emerso da tutto? È emerso che le bambine dichiarano mediamente un livello di benessere un po' più alto rispetto a quello dei bambini e dicono anche che apprezzare maggiormente la prima classe. La differenza quindi non significa che i maschi siano depressi, siano scontenti, anzi, perché comunque in genere tutti i bambini sono coinvolti, hanno bene o male dato tutti delle risposte positive. L'importante però è questo, cioè la cosa interessante è questo, che c'è un legame molto forte tra il sentirsi al sicuro e lo stare bene a scuola. Quindi stanno bene tra di loro e devono anche sentirsi al sicuro. Questo fa sì che siano un po' tutti contenti. Le bambine in questo studio hanno dimostrato un livello medio-alto, per quale donne diranno: beh, come sempre, noi siamo sempre più. Non so. Comunque, alla fin fine, la cosa bella è proprio questa: che si è contenti di andare a scuola, però devono stare bene, come è normale che sia, credo. Ti ricordi quando sei andato a scuola tu, Pacini?
1: Ieri.
0: No, sì, cioè, a parte che c'era non la lira, il bianco e nero c'era. Comunque, io ricordo forse il primo giorno di scuola, me lo ricordo come adesso, era una cosa sorridente, bella, era tutto bello, sembrava una sorta di paese delle meraviglie, mi ricordo, si stava bene però, al tempo c'erano le scuole ancora di paese e quindi ci si trovava bene o male, vabbè. Allora, scusate ma oggi va così, devo bere un po' d'acqua. Ci fermiamo un attimo, meglio ancora la musica qui su Company e ancora tantissime notizie e argomenti da coinvolgere insieme.

0: Bailar, ringrazio Gianluca Pacini per aver reinventato o rivisto il video di questo disco a modo suo. Comunque tra pochissimo parleremo delle smart city, perché è stata stilata la classifica delle città dove grazie alla tecnologia si vive meglio, e 20 capoluoghi di provincia, chiaramente tutta Italia, e noi andremo a scoprirne i primi tre. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Top Car Service.
4: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Blondish, YY su Company. Quindi parliamo delle smart city, la classifica delle città più diciamo a portata d'uomo, grazie insomma alle anche a delle innovazioni tecnologiche si vive meglio. Questo è un pochettino il succo di questa classifica. 20 capoluoghi di provincia, tutta Italia naturalmente. La classifica è stata pubblicata sul Rome Beautiful School e appunto ha messo a confronto questi 20 capoluoghi. Vincono, cioè i primi tre sono Trento, Aosta e Bologna. Come mai? Cioè, magari, che ne so, Roma, Milano. Cioè, invece no, non sono le grandi metropoli ai primi posti di questa classifica, ma bensì le

e città medie che perché sono un po' più portata d'uomo. Per esempio, al primo posto c'è Trento. Viene premiata soprattutto per l'ambiente e la sua vivibilità, la qualità dell'aria in questo caso. Bologna, che è al secondo posto, invece spicca in particolar modo la parte legata alla governance e all'istruzione. E poi infine c'è Aosta, che in questo caso viene per la, sempre per la mobilità. Aosta, per percorrere 10 km in città vengono indicati mediamente 13 minuti e mezzo. Vi immaginate fare qualche chilometro in città, Roma, Milano, non ce la fai, anche per pochi chilometri stai anche mezz'ora, invece in questo caso stai anche pochi minuti, è qualcosa che è agevole. E poi tutte le altre, chiaramente. Quindi è questo. Quindi, se dovete andare a abitare in una bella città, in un bel capoluogo per star bene, puntate a Trento o puntate a Aosta. Si vive bene anche a Treviso, si vive bene anche a Udine, assolutamente, ci mancherebbe. Vabbè, qual è la vostra città? Dove vivete meglio? Dai, ditemi secondo voi dove si vive meglio al giorno d'oggi. Al 3332688688, così scopriamo cosa ne pensate, è tutto qua. Arriva Katy Perry!

0: con Giorgia, ci fermiamo un attimo, però tra poco parleremo di un fatto che è triste ma è di assoluta attualità, cioè stanno scomparendo i bar. Ma quando chiude l'ultimo bar del vostro paese, cosa scompare? Non scompare soltanto una partita IVA o comunque un bar, punto, ma un momento d'incontro, il gioco delle carte, l'appuntamento del caffè, cioè, insomma, e poi i ricordi, tra poco ne parleremo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company a Benevento. L'ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: move like that.
1: Clooney, Prosta, Tristan Henry, Good Girl.
2: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

No My Fault, Rene Rapp su Company. Prima stavamo parlando dei bar. Signori, 11 bar al giorno in Italia chiudono. Mica una cosa da poco. Cioè, una cosa incredibile. Cioè, 24.000 imprese del settore, ormai, tra il 2019 e il 2025. 24.000 imprese del settore, quindi il canale Horeca, canale bar, 11 al giorno praticamente hanno chiuso. È un numero incredibile secondo me, però non è soltanto un aspetto economico che se ne va, che purtroppo fa parte di quest'epoca, tornerà all'epoca dove apriranno bar in ogni angolo, ma il problema è questo qua, che non stanno chiudendo soltanto quelli improvvisati, che dicevo, quelli improvvisati insomma hanno provato, non gli è andata bene, hanno chiuso, ci sta, fa parte anche del gioco, ma stanno cominciando a chiudere i bar storici. E vedo dove arrivano a una certa età i gestori, quindi vanno anche in pensione, sono stanchi. Non c'è il cambio generazionale ed è questo che fa male, perché quando chiude un bar non è che finisce un'attività economica, punto, ma finisce l'anima, un animo del paese. Ecco perché là c'erano i signori anziani che giocavano a carte, perché sin da piccolo andavi là tu a giocare a calcio balilla, perché l'appuntamento del caffè è sempre lì al bar, ci sono tanti appuntamenti, insomma, che ne so, il calcio vai là a discuterlo, è quell'ex ormai punto di aggregazione che forse l'ha preso il suo posto i social, non lo so, vabbè, ma insomma è questa la cosa triste. Non so se vi è capitato di vedere il bar di paese, il bar dei vostri ricordi, della vostra infanzia chiudere, e quindi vi ha lasciato una malinconia unica dentro di voi. Se vi è capitato, ditecelo al 3332688688, e anche che cosa c'era dentro quel bar, cosa facevate dentro quel bar. A me è capitato, io sono originario di un paese che si chiama Strassoldo, in provincia di Udine, e ho visto chiudere dei bar, ho detto mamma mia, e il paese è morto. Poi si sono rifatti, sono stati molto bravi, sono nati anche nuove realtà molto bravi e molto belle, però lo storico Bardaino, io me lo ricordo, cavolo, andavo là, e poi aveva il profumo, il Bardaino era il profumo Dino, cavolo. Okay. Arriva Marrakesh insieme a Gue, Casini.

0: Hip Don't Lie, Shakira su Company. Abbiamo parlato di bar che chiudono, sentiamo le cose belle che lasciano i bar di una volta, quando chiudono, sentiamo.
1: Ciao Igor, io da ragazzo frequentavo un bar che si chiamava Bar Paradise a Spinea in provincia di Venezia e praticamente è chiuso da parecchi anni questo bar, però adesso abbiamo un bellissimo gruppo che si chiama Amici Ex Bar Paradise, il gruppo di WhatsApp, li saluto tutti quanti.
0: Hai visto?
1: Numeri
0: hai visto?
1: Uno.
0: Hai visto? Perché ci sono legami affettivi dietro i bar, ci sono legami affettivi. Peccato non c'è tempo, perché tra poco sono le ore 22, dobbiamo salutarci, però sarebbe stato bello parlare di questo argomento, cioè di quando lui va in pensione, se prima aveva, diciamo così, un po' di comando sulle finanze, quando va in pensione il marito, tendenzialmente tutte diciamo le economie casalinghe passano sotto le mani delle mogli, capito? Così in taluni casi comandano completamente poi. Non sapevo questa cosa. Vabbè, magari ne parleremo domani, va bene? Chris e Sarandì con Good Old Days.

0: Memories su Company. Ci fermiamo un attimo, Pagini? È arrivato il momento anche di riposarsi.
1: Oh, yes.
0: Dai.
2: Ok. Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Fabri Fibra, Pinguini di Articino Nucleare, a chiudere la puntata di oggi delle cose da pezzi. Grazie a Gianluca Pacini.
1: Ciao, buonicino.
0: Grazie mille. Grazie a tutti. Noi torniamo domani, sempre alle ore 20, qua su Company. Dopo di noi arriverà Musica Maestro con Joe e Ale De Biasi. Buonanotte, vi abbraccio. Ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
4: 10:20.
6: Le 10:15.
7: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10 in punto della sera.
8: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Sì, Street Italian Food Padova. Radio Company, musica.

0: Gio and Ale De Biasi present Musica Maestro.
1: Amici, ci siamo, let's go, si incomincia in questo giovedì 1° di ottobre, entrati ufficialmente in questo magico mese, lo facciamo proprio con Musica Maestro. Ciao, io sono Gio, dall'altra parte il mio amico Ale De Biasi. Puntata molto particolare questo 1° di ottobre, insomma, anche perché c'è una bella collaborazione con la Molto Recordings, quindi all'interno di questa puntata sentirete anche dischi hit degli ultimi 2 anni. Cominciamo subito con il primo disco.

Amici, ancora una volta buonasera a tutti, ci siamo e ci siete anche voi, siete su Company, state ascoltando Musica Maestro in questo giovedì 1° di ottobre. Lo abbiamo detto all'inizio e molto probabilmente lo ripeteremo più volte proprio all'interno di questa puntata, ma anche nelle prossime, perché Musica Maestro ha una bella collaborazione con la Molto Recordings, quindi sentirete hit degli ultimi anni scelte in questo caso dal mio amico Ale De Biasi, che oggi ha deciso anche di non parlare.

0: Blair su Company Disco, che in un certo senso ci porta proprio alla prima e unica pausa di questo programma che si chiama Musica Maestro. Però attenzione, brevissima davvero questa pausa, e tra poco ritorniamo con Chewy F.
1: Company, Company, Radio Company. Musica Maestro. Spot.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della
3: banca.
2: Sei
3: un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

avevamo detto che avremmo ricominciato proprio con Sabor Chuyef insieme al remix di Jesus Fernandez. Amici, ancora buonasera a tutti da Joe, da Ale De Biasi, Musica Maestro su Company fino alle ore 23. Ricominciamo con la seconda parte e ricordiamo puntata, non solo questa ma anche le prossime, in collaborazione proprio con la Molto Recordings, quindi tutte canzoni hit degli ultimi due anni che sentirete ovviamente il giovedì sera tra le 22 e le 23. Riprendiamo però da dove ci eravamo lasciati subito, Chris Valencia, Robert Cruz con la loro Bendeba. Radio Company.

disco molto molto particolare, quello di Ben Kim, si chiama Reload the Renegade Master. Su Company amici, dritti spediti al prossimo, Nicola Fasano, Carlate, Andrea Monta con, sì, avete capito bene,

L'ultimo di oggi, Matthew Sachs, Ali Selecta, Smoothies insieme a MC Vinino, si chiama Trumpet, il disco che in un certo senso ci porta alla fine, che ci fa dire ok ragazzi è finita, ci risentiamo giovedì prossimo ed è proprio quello che faremo. Grazie al mio amico Ale De Biasi, io ovviamente sono Joe, ci risentiamo domani a partire dalle 14 con i Pischelli, mentre per quanto riguarda con Musica Maestro ci risentiremo ovviamente giovedì prossimo a partire dalle 22. Vi lasciamo subito con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini insieme a

0: Maestro. Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Spot. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze chiamaci al 379 117 7902.
1: C come Company, C come C Radio.

tutti, ben ritrovati per il nostro appuntamento di stasera, giovedì 1 ottobre, siete su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris, ritorna quindi anche stasera Company Yesterday, un'ora da passare assieme, tante canzoni soprattutto da ritrovare, da riascoltare, i grandi successi di qualche anno fa. Saluto Gianluca Pacini che si occuperà della regia. Adesso subito quattro canzoni da riascoltare, quelle di Diana King, Will Smith, Madcon, e per partire c'è Rihanna.

Qualche minuto Madcon per continuare l'appuntamento di stasera giovedì con Company Yesterday. A quest'ora solo i grandi successi di qualche anno fa. Io sono Fabio De Magistris, pronto subito a farvi sentire altre canzoni. Sentiremo tra pochissimo Alexander Stan, Zach Noel, The Black Eyed Peas, Alex Gaudino.

0: ascoltato Alex Gaudino nella serata di Radio Company e soprattutto poi all'interno di questo nostro appuntamento che è dedicato proprio ai successi di qualche anno fa. Ci fermiamo, una brevissima pausa. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
0: Я душа, но и мазна.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company.
1: Yesterday.
5: Ancora una buona serata a tutti da Fabio De Magistris. Siete all'interno di Company Yesterday. Solo i grandi successi di qualche anno fa, quindi da riascoltare qui su Radio Company. Gianluca Pacini è sempre in regia, pronti quindi a continuare con altre canzoni. Abbiamo scelto quelle di B.O.B. e Bruno Mars, Destiny's Child, Christina Aguilera, subito.

Man nella serata di Radio Company, che continua, non ci si ferma, lo sapete, poi a quest'ora della sera tante canzoni protagoniste del nostro appuntamento che si chiama Company Yesterday. Allora, Gianluca Pacini è già pronto a mixare altre canzoni. Io sono Fabio De Magistris, vi farò sentire tra poco Kelly Rowland, Planet Funk, Martin Solveig, subito

0: Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di stasera, giovedì, con Company Yesterday. A chiudere Martin Solveig con Hello, ultimo contatto della settimana, quindi, con Company Yesterday. Grazie a Gianluca Pacini, che è stato in regia, da Fabio De Magistris. È tutto. Grazie per essere stati con me. Vi aspetto domenica. Io tornerò qui su Radio Company a partire dalle 19:15 con Company Maximum. Company Yesterday. Don't stop the party.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Ori. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company Boutique.
8: Che nome dai d'un sogno?

vita fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

0: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.